mari, con emozioni complesse, le mani fredde, la pelle d'oca, le guance rosse, una lucertola sdraiata al sole come un essere superiore, cravatte annodate in testa come una scena del

0: serie cinematografica sul suo ci prevedono un cinema che era caro con la cinema che uscì in Mauritania quindi avevamo questo che si era di altri uomini era
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avtokrko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.